0: face of the threat of the waves and the headwind. As the night was drawing to a close, Jesus came toward them across these choppy waters, and they, terrified, mistook him for a ghost. But he said to them, "Take heart, it is I, do not be afraid."
1: La presenza del Signore
0: the Lord's presence
1: tutto.
0: Changes everything.
1: Pietro addirittura riesce
0: Peter
1: a fare
0: even
1: alcuni
0: manages
1: passi
0: to take
1: sopra
0: a few steps
1: onde verso
0: across
1: di lui.
0: The waves toward him.
1: Poi si spaventa,
0: but then,
1: affonda,
0: losing his
1: e
0: nerve,
1: lo
0: he begins to sink, and Jesus
1: Quando
0: saves
1: poi
0: him.
1: Il maestro sale sulla barca,
0: when the master
1: la tempesta
0: then steps
1: si
0: into
1: calma.
0: The boat, the storm subsides,
1: allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli,
0: of faith spontaneously
1: la professione
0: springs
1: di fede,
0: out of the
1: davvero,
0: disciples' hearts.
1: Tu sei figlio
0: Truly,
1: di Dio.
0: You are the Son of God.
1: Per giungere a questo, non è bastato loro aver assistito a un miracolo.
0: To get to this point,
1: né
0: it was
1: aver
0: not
1: avuto
0: enough for them simply to have witnessed a miracle,
1: gente.
0: Nor to
1: Hanno
0: have succeeded in the eyes of the people.
1: Attraverso l'esperienza
0: Indeed,
1: della loro
0: they had
1: debolezza.
0: To experience their own weaknesses
1: riconoscere
0: and
1: la presenza
0: within it
1: di Dio.
0: The presence of God.
1: Solo così hanno potuto
0: Only this
1: aprire
0: experience
1: gli occhi
0: could have opened their eyes and hearts to God's closeness,
1: ritrovando pace
0: finding
1: anche
0: peace
1: in mezzo alla
0: even
1: tempesta.
0: In the midst of the storm.
1: Un giorno, tempo dopo,
0: Sometime
1: Gesù
0: later,
1: dirà loro,
0: Jesus would say to them,
1: se avrete fede e
0: if
1: non
0: you have
1: dubiterete,
0: faith and do not
1: se
0: doubt,
1: direte a questo monte,
0: if you say to this
1: levati,
0: mountain,
1: e gettati
0: be lifted
1: nel mare,
0: and thrown into the sea,
1: avverrà.
0: It will be done.
1: E proprio questo essi hanno
0: this
1: sperimentato
0: is similar
1: sul
0: to
1: lago.
0: What they experienced on the lake.
1: La pace di Cristo.
0: The peace
1: era
0: of Christ,
1: stato sul monte a pregare,
0: who had been on
1: li ha raggiunti
0: the mountain
1: in mezzo
0: praying,
1: alla furia delle acque.
0: Reached them in the midst of the raging
1: questo
0: waters.
1: Questo miracolo, allora, ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo
0: this miracle, then, teaches
1: e a non
0: us something
1: presumere
0: important.
1: Mai di noi stessi.
0: First, not to get carried away by success
1: stesso,
0: and never to be presumptuous.
1: Neanche
0: At
1: nei
0: the
1: momenti
0: same time,
1: di buio,
0: not to despair,
1: ci sentiamo
0: even in moments of darkness,
1: davanti
0: when we
1: ai
0: feel
1: problemi.
0: Powerless in the face,
1: e nonostante
0: in the face
1: I nostri sforzi,
0: of problems.
1: Ci
0: and
1: sembra di
0: despite
1: andare
0: our efforts,
1: più indietro che avanti.
0: It seems as though we are going backward
1: in
0: rather than forwards.
1: Gesù non ci abbandona.
0: Whatever the circumstances, Jesus does not abandon us.
1: Della nostra vita,
0: and if we humbly
1: preghiera,
0: welcome him into the boat of our lives,
1: con
0: through prayer,
1: della sua parola,
0: the sacraments,
1: in lui
0: and listening
1: troveremo
0: to his word,
1: la pace. Troveremo
0: in him,
1: luce
0: we will find
1: e forza
0: peace,
1: per il
0: light,
1: nostro cammino.
0: And strength for our journey.
1: Ci aiuti Maria a
0: May Mary,
1: vivere così,
0: who was
1: con abbandono
0: proclaimed
1: fiducioso
0: blessed
1: in
0: for her faith,
1: Dio, lei che fu proclamata beata per la
0: Help
1: sua
0: us
1: fede.
0: To live in a trusting surrender to
1: Angelus
0: God.
1: Angelus Domini nunziavit Mariae.
2: E concepi de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena di gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: udigni officiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
3: And now we will hear a reading for today taken from the Book of Revelations in different languages.
0: Ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
4: Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur.